0: defender goes forward. Here's Thierry Henry for Arsenal. And on the ball, Thierry to goal! Saul Campbell has opened the scoring for the 10 men. And Yester. Larsson. And Eto, the strike for Barcelona! Samuel Eto. It's 1-1. Come on. Brings so much experience of know-how to the cause. Belletti! Before this season, but they've won in 2006. It's Barcelona's Champions League.
1: 52esima finale della Coppa dei Campioni, una magia, è proprio il caso di dirlo, che anno dopo anno ha scritto la storia di questo. Fischia l'arbitro. Prova Pirlo! Dentro per Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi! E quando 2-0 è probabilmente quello che permette a Milan di mettere le mani
2: su. Davanti alla porta come pochi.
1: Un meraviglioso realizzatore come Super Pippo Inzaghi! E qui il gol del Liverpool con Kite! E arriva adesso con anticipo rispetto al recupero. Il Milan vince, campioni d'Europa, e con questo urlo Maldini mostra ai compagni.
3: English weather for the All English final, wet and windy, home from home for the thousands of men. Neatly worked, clicked it towards Ronaldo! Manchester United strike first, and guess who? Away by Ferdinand, only as far as Lampard. Essien, it's more his area of the field, it'll come for Lampard at Chelsea level! It's Frank Lampard! Can't block anymore. Giggs are taking this key penalty. Anelka. Van der Sar saved it! United again! Lift the trophy, the crowd's Manchester United, kings of Europe.
4: This is both watching. Everyone builds it up, we all do. People expect. Can they deliver? They're the biggest stage of all.
5: That's for this cup. This is Iniesta though. Oh, Eto's opened it up. Oh, how about that for smash and grab? It's been all Manchester United. But after 9 minutes, Samuel Eto.
6: She's there, they're just looking at a leg at that. Just bring it down.
5: It's 2-0. It's Messi. He's scored against an English club now. It's Manchester United. At a crucial, crucial time with 20 minutes. Barcelona, the new champions of Spain, are the new champions of Europe. It's a treble in a row. As we hail the new kings of Europe, Barcelona.
1: Nero azzurro il Bernabeu prima di questa finale. Eccole le formazioni. Il Bayern che ha avuto una crescita incredibile.
7: Schneider controlla un buon pallone, lo affida a Milito in area. Milito, Milito!
1: Sempre Milito! Porta in vantaggio l'Inter alla 34esimo del primo tempo con il 29esimo gol della sua stagione.
7: Davanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area! Ancora!
1: Il principe Diego Milito la firma lui probabilmente questa finale, questa coppa, questo momento, perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni. I complimenti.
8: Eccola qui nella notte di Madrid la coppa che Javier Zanetti alza nella
9: la Guardia Real, aquests característics soldats de la ciutat de Londres d'Anglaterra. Que porta la pilota Xavi, intenta esmunyir Sevilla, també Pedro, la rep Pedro, compta amb Pedro! Compta, però que hi va el Manchester, aquest és Rooney, tot potència, la deixa a l'interior de l'Aia per Giggs, compta, Rooney, gol! Home! Leo Messi, compta Messi, compta Messi, xuta Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, etern, etern, etern, crac, crac, geni, geni, Messi, Messi, Messi. Acaba realitzant la defensa del Manchester, tot i així, és pel Barça, aquest és Villa, xuta Villa,
5: gol, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Villa, Villa, Villa,
10: final, final,
5: final,
9: final,
11: position numbers this stage, you ignore them at this moment,
12: yeah. No, you're just so focused on your job ahead.
5: Muller has got that late goal. With 8 minutes to go. Here in Munich. Nothing as possibly bleak as this. Drogba! Ribery, oh, and Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. League final, no less. And Czech saves! Chelsea delight, delirium. Stepping on him here. And it's hit the post! And Chelsea in the final shootout.